0: Sono in Jaume, dica.
1: Vabbè, cerca di Jaume. Quando mi dia, dammi la cap.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta